Sari sari sari sari sari mari ma pani da mari sari ma pani sari sari sari da ma pani sari sari ma mari ni da sari da ma ni da ma pani sari mari sari mari sari sari sari mari sari mari sari sari sari mari sari.